Mothikiriria tariki kenda mweri wa gatano. Kumbura, kumbevo. Koma nyonyoko.